Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t

Lolile zilia motata guaziri nura zagina turi tangola Jorona sala melo melo nagari guazagi Ilungwa nagarea uban lando teango mi Ilungwa nagarea uban lando teango mi Linda zinia motata guaziri nura zagina turi tangola Orona sala melo melo nagari guazabi Lugungwa nagarea uban lando teangomi Lugungwa nagarea uban lando teangomi Namo togea nambarambara inamorongo naroro iragwe Uban ligo zuria unbizu matitata Ban zambungan gira uban iruzui alanda Ban zambungan gira uban iruzui alanda Da namo togea nambarambara namorong naroro iragwe Oban ligo zuria unbizu matitata Ban izambungan gira ban iruzui alanda Ban izambungan gira ban iruzui alanda Namotogan irongon aleo mogolosia usuritatu Inana guangeleti liguana na gozo gozo Salasigo lumagabimo urogo Salasigo lasigo na lumagabimo urogo Ya mongeli na vire igai Basinago usina sala namo usina sala mozigo Behi batura zara zatu lungoa goete Zala zina morandu guzula nahuli hau Zala zina morandu guzula nahuli hau Geli nabire igai nabire gula oso oso Togea nanago ingoa nibatun balo Mambengo zirengoa gore bezez beriau Mambengo